0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Questa è Radio 60 70 80. Io sono Bruno Righetti e sapete ormai che quando arriva il mio momento si parla di classifiche. Vi avevo anticipato nell'ultimo blocco che avremmo oggi ascoltato un paio di esempi da quello che accadeva nell'agosto del 1968 nella Hit Parade italiana. Andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, dopodiché faremo tutti i nostri commenti.

Un grandissimo successo. Agosto del 1968, Franco I e Franco IV si sono conosciuti a Ischia nell'estate del 1966, bravi ad interpretare canzoni anche di Bob Dylan e di Simon & Garfunkel, che poi erano i loro ispiratori, convinti da alcuni amici a cercare un contatto discografico, che poi trovarono, fino ad arrivare nel 1968 alla partecipazione al disco per l'estate con questa "Ho scritto Tamo sulla sabbia", che arrivò al terzo posto. Il vincitore fu Riccardo Del Turco. E da lì momenti di gloria. Addirittura pensate che due giorni dopo, per il loro concerto, non fu possibile accogliere tutte le persone che invece volevano andare ad ascoltarli. Una parentesi piuttosto breve, dopodiché si separarono, insomma, la storia finì. Ci ritorneremo magari in futuro. Dagli Stati Uniti d'America, contemporaneamente, nella nostra hit parade italiana, arrivò un mostro di bravura, una voce straordinaria, Tom Jones, Delilah.

0: Roberto.
1: Che voce maestosa quella di Tom Jones, un grande artista, ormai ha anche lui sui bei 77, però li porta alla stragrande, una carriera fulminante cominciata da giovanissimo, credeva tanto nella musica che si addirittura dimenticò persino di studiare, non ha conseguito alcun tipo di diploma, la sua casa fu la strada, il palco, e fece bene, devo dire, visti i risultati, no? Anche se anche recentemente ha fatto ballare un sacco di persone, un sacco di gente con, in discoteca, con quella edizione particolare di Blackberry. Va bene, adesso lasciamo Tom Jones e la sua Delilah, avremo modo di parlare ancora di lui e siamo arrivati così al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi lascio alla sontuosa programmazione di Radio 607080 che è un po' la colonna sonora della nostra vita e noi ci risentiremo a breve per parlare del 1978.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: È proprio vero.
1: Pierangelo Lanfranchi.
2: È proprio vero, perché ho acceso la radio proprio mezz'oretta fa e c'è proprio una canzone più bella dell'altra, non c'è niente da fare, è così. È la prerogativa di questa radio. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, eccoci qua, giovedì 13 agosto, e qua ci stiamo apprestando ad arrivare a Ferragosto, che insomma sarà un bel Ferragosto a livello meteorologico. Non so chi di voi ieri abbia potuto godere dell'eclissi, di poter vedere l'eclissi. Io non ho visto nulla perché c'era nuvolo, pioveva, eccetera. Qualcuno di voi l'avrà osservata e si sarà anche divertito. Va bene, buongiorno a tutti coloro che si sono già anche alzati, buongiorno anche a quelli che anche questa settimana lavorano, tanto per cambiare. Vi do il numero di WhatsApp, che è il 351-351-1000, se volete richiedere qualcosa inerente agli anni 60, 70, 80, sino alle 9 sono a vostra disposizione. Io inizio con un pezzo dei Rockets che mi affascinava molto all'epoca, era Future Woman.

0: ma l'ho detto perché mi aveva affascinato molto Future Woman nel momento in cui era uscito, perché non riuscivamo a capire di che cosa si trattasse. Mazza, tutta l'elettronica dei Rockets.
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Mentre mi faccio la mia decina di chilometri fra le risaie, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Lucio Battisti, Si viaggiare. E oltretutto vorrei dedicarla a te, Piero, e a tutti i colleghi della radio, perché nonostante le ferie siete sempre qui a farci compagnia. Una buona giornata a tutti e un immenso grazie. Ah, ciao Franca!
0: Hanno salutato anche la Franca, guarda.

0: Vedi che c'è gente che è sempre di passeggiata il mattino, va. Ehi, il nostro caro amico Piero, ma c'è anche la Franca. E sai che ti dice la Franca? Ciao Piero, amicio di piede. Amicio, non amico, amicio. Vedi volte.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, buon giovedì. Sono la Franca. Stamattina c'è già una bella temperatura, eh. Allora io ieri sera l'eclissi non l'ho vista perché a casa mia si è annuvolato. Vabbè, fa niente, mi beccherò la prossima. E mi fai sentire la canzone Total Eclipse bla bla bla di Bonnie Tyler? Grazie mille, ciao!

0: Mazza che podio è questo, eh? Bonnie Tyler, Kim Carne, Whitney Houston e Cyndi Lauper. Abbiamo fatto il podio stamattina.
1: Il podio è con Whitney Houston per la miglior voce.
0: È qualcosa? Hai visto? L'hai chiamata, l'hai chiamata.

0: Mamma mia, ragazzi. Se vi capita e avete occasione, sentitela bene in cuffia questa canzone di Whitney Houston, perché è qualcosa di impressionante. I Will Always Love You. Una canzone da lacrima, ma di una bellezza unica. Grazie per averla richiesta, grazie, grazie. Abbiamo sentito le due voci più belle del panorama internazionale.
1: Buongiorno Piero, anche qui da noi era nuvoloso, sono Ivan. Cortese, ci faresti ascoltare un bel giro di chitarre tipo i Knash con Mansharona? Grazie.
0: Eccolo qua, ci risolleviamo con i Mai, con i Clay, con i Neck, sì, con Mamma Mamma.

Beh, io ho notato che sentire la musica è come mangiare dei grissini, no? Cioè ne mangi uno, uno tira l'altro. E ovviamente anche se parti senza scaletta, perché a me poi le scalette non sono mai piaciute, ma se conosci un po' di dischi, uno chiama l'altro. È una cosa incredibile. E secondo voi un pezzo come Miles Sharona chi chiama? Non so, così a mente, un attimo. Io direi pop music degli M. Ecco, lo chiama proprio, è lì. Vieni, vieni. È vero. Ciao Mattia, buona giornata.

Ecco, vedi qual è il bel problema di non lavorare con le scalette prestabilite, eccetera, eccetera. Perché quando metti un pezzo poi automaticamente ti viene distinto di metterne un altro. E qua gli ascoltatori su queste cose sono molto attenti, infatti io vi devo ringraziare, perché dopo Mascherona, Pop Music degli M, ma poi c'era anche, e qua me lo fanno notare, bravo, bravo, ha indovinato questo pezzo che è molto corto, che sta per arrivare, che però era cattivissimo ma molto bello.

0: Vedi che Christian dice, dopo questo proseguiamo Smoke on the Water, Satisfaction dei Rolling Stones, eccetera. Vabbè, insomma, ce ne stanno un miliardo, eh. Questa è proprio bella, eh. Ram Jam con Black Betty. Che vuole Piero? Ha già fame?
1: No, io cammino per smaltire e tu cominci già a parlare di cibo. E il camminito dov'è? Io la ricetta nuova ce l'ho, te la do quando chiudo il giro. Ciao!
2: 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo dal Max. Oggi vorrei ascoltare.

0: Silvestro, noi possiamo sentire quello che vogliamo di Silvestro, ma i due pezzi insomma che hanno fatto parlare e che si sono fatti anche conoscere erano Do You Wanna Funk e You Make Me Feel. Poi dopo anche questo non è male, però diciamo che se fosse partito con questo non so se sarebbe arrivato al successo di You Make Me Feel. Comunque grande Don't Stop, grazie Max.
1: Ciao Frangio, sono Fabrizio Ancona. Oggi ti chiedo una canzone corta, se mi potevi mettere di Arthur Garfunkel, Feeling Groovy. Grazie, ciao.
2: Slow down, you move too fast. You got to make the morning last, just kicking down.

vedono quelli che cantano con una naturalezza incredibile, qualcosa di favoloso. Grazie Fabrizio. Feeling Groovy, naturalmente Simon & Garfunkel. Ah, vabbè. Buongiorno Barbara, volevi un pezzo degli U2? Stamattina

0: certo che camminare o passeggiare o correre, insomma, avendo nelle cuffiette Samba Patini di Sant'Anna, penso che sia il massimo, no? Però questa mattina vogliono un po' di rumore, come mai? Chi è questo signore?
1: Ciao Pier, ma Bobby Orlando non lo mettiamo? Visto che hai messo una gran bella musica, ma Bobby Orlando ci sta, è un po' che non lo sentiamo. Ciao!
0: Hai ragione, vuoi She Is Away o I'm So Hot For You? Mettiamo il primo? No, il secondo, vediamo. Questo è I'm So Hot For You.

0: Anima, Bobby O. E allora abbiamo messo I'm Sad For You. Potevo andare anche con She Has A Way. Bella anche quella, no?
1: Buongiorno, Andrea da Verona. Volevo chiederti per me e per il mio team stamattina se mettevi Mr. Bombastic di Shaggy. Ciao, buona giornata a tutti, buona giornata a te.
0: Mamma mia che voglia, ragazzi, che...
2: Loba loba. Loba loba. Loba loba. La Mr. Loba loba. Loba loba. Loba loba. Loba loba. La Mr. Loba loba. Loba loba. Loba loba. Loba loba. La Mr. Loba loba. Loba loba.

0: Ma c'è che voglia la mattina di sentire Shaggy. Non... Va bene, a Bombastic, una versione dance molto particolare. Sapete che quando poi certi discogli vanno a mettere le mani su determinati dischi, ne fanno versioni come pare loro. Insomma. Vabbè, comunque. Era questo Mr. Bombastic di Shaggy. Buona giornata, buon lavoro anche al tuo team.
1: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 60-70-80. Sono Michele da Verona. Visto che siamo pieni di ritmi questa mattina, a me verrebbe anche in mente una bellissima canzone Fame, da cui la colonna sonora di Saranno Famosi, di Irene Cara. Che ne dici? Che ne dite? Un abbraccio a tutti e buona giornata, che qui c'è bisogno di tanto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa, il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, è possibile oggi ascoltare Romeo e Juliet di Dire Straits? Ciao Angelo, buona giornata a tutti.

0: Lui aveva questa grande caratteristica di cantare in una maniera molto particolare, fraseggiare più che altro, perché abbinava il suono della chitarra e il tocco che aveva della chitarra alla voce, ed era una cosa molto strana. E se guardi tutti gli esperti che vanno a studiare un po' il modo che ha di suonare Mark Knopfler, sempre si stupiscono, perché dicono: come fa a cantare in questa maniera? Riesce ad abbinare la voce al tocco, al tocco sulla chitarra, una cosa incredibile, davvero. Grazie per me, Juliet.
1: 60, 70, 80. Ciao Pier, buona giornata a tutti. E mi andrebbe di ascoltare quel gruppo là, quei tagliati a caschetto là, come si chiama? Gli Animals. Gli Animals.
0: Mi metti tagliati a caschetto.
1: Ciao.
0: Bella questa, tagliati a caschetto. Erano proprio loro che cantavano La casa del sole, vedi qua, The House of the Rising Sun, una favola unica, Animal.

0: Allora Billy, ti ricordi quando la mamma, la giovane, diceva vai dal barbiere, non dal parrucchiere, non esisteva ancora il parrucchiere, vai dal barbiere e fatti tagliare a caschetto. Era una moda farsi tagliare a caschetto e tutti erano così, no? Guarda i Beatles come erano conciati. E questi erano gli Animals. E di ogni gruppo ti resta impresso un qualcosa di particolare. The House of the Rising Sun. Grazie Billy. Vai a farti tagliare a caschetto. Adesso non te lo dicono più perché i capelli sono solo un ricordo. È vero, è vero.
1: Angelo, buongiorno Remo Manzo. Stamattina io ascolterei volentieri Christopher Cross. Metti quello che vuoi, sempre se è possibile. Grazie.
0: Beh, quando voi mi dite poi metti quello che vuoi, io ho sempre l'imbarazzo della scelta di fronte a certi artisti, perché insomma sentire artisti del genere, io stamattina ho optato per questa, dai.

0: grande, unico e impressionante Gesù Cristo al Cristo. Grazie Remo, ho scelto questo perché insomma quante ce n'ha Christopher Cross.
1: Ciao Pier, buongiorno, mi faresti sentire Mario da Milano, mi faresti sentire Madness One Step Beyond, dai che ci svegliamo un po' che non dormiamo più la notte qua, fa caldo. Ciao Pier, buona giornata.

0: È vero anche quello, è vero. Stavolta hai detto una cosa giusta, vedi già.
1: Buongiorno Pierangelo e tutti gli ascoltatori, ma comunque il famoso caschetto degli anni 60, la nostra mamma ce la faceva con la scodella, vi ricordate? Gianni.
0: Il classico taglio a scodella, ti mettevano la scodella lì, non potevano sbagliare, no? E con la forbice si giravano attorno. Ne usciva una bruttissima cosa, però va bene. Grazie Mario, Once and Beyond, Madness. Giulio!

0: anche la Mary dice stamattina un bel pezzo degli Adventures, magari Broken Land, non è una brutta idea. Allora, chi è che devo salutare? Michele di Verona, buongiorno.
1: Ciao Michele. Un saluto a tutto il popolo di Radio 60 70 80. E niente, stamattina ti faccio una richiesta un po' particolare, molto leggera. Se è possibile sentire quella canzone di, penso che sia di Jerry Calà, capito? E vediamo un po' come va. Ciao a tutti, ciao.

0: Questa mattina abbiamo sentito anche i gatti di Vicolo Miracoli. Richiesta molto strana, però molto simpatici. Grande Smaila, grande Jerry, grande.
1: Ma buongiorno Pierangelo, Maurizio. Era il 1969 quando un biondone pauroso di nome Sylvie Vartan cantava irresistibilmente. Grazie, ciao Pierangelo.
0: Un biondone o una biondona? Una biondona vorrei dire.

0: L'abbiamo fatta diventare uomo questa, Maurizio. La grandissima e bellissima Sylvie Vartan, eccola qua. Oh mamma mia, irresistibilmente. E anche dare il titolo a una canzone così non è facile.
1: Ora che io adesso, Pier, vorrei, mi piacerebbe ascoltare Super Telegattone. A questo punto ci sta da Dio. Ciao Pier, eh? Le sabbiature sono quasi pronte qua,
0: Bene, bene, bene.
2: TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show.

0: collegato all'antenna centrale. Io controllo.
1: Mauro, lascia stare. Vai a fare le sabbiature lì, che c'è la gente che ti aspetta. Cioè, non è che le puoi fare alle 2 di pomeriggio, devi già preparare gli loculi adesso, perché è vero, grande esperto di sabbiature Mauro, è davvero.
2: Buongiorno Pier, stamattina ci siamo svegliati un po' tardi e va bene lo stesso, e io vorrei ascoltare Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, vediamo se ci mettiamo in moto. Grazie, buongiorno a tutti.

0: ci scene in quel film. Ah, Jack, spettacolare. Non è stata colpa mia. Le cavallette, il terremoto, senza benzina, la lavanderia.
1: Fantastici, davvero. The Blues Brothers, Sweet Home Chicago.
2: 60, 70, 80, live. Live.
3: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio.

allora ci sono certi gruppi che hanno segnato la nostra giovinezza, la nostra adolescenza, il nostro bel vivere, vero? È uno di questi, oltre ai Queen, ai Pink Floyd, eccetera, eccetera, erano i Bee Gees che ci hanno regalato delle colonne sonore e dei pezzi incredibili, molto d'atmosfera, molto dolci, eccetera, eccetera, e che ancora adesso spesso e volentieri vengono richiesti. Questo era You Win It Again, che ritengo un lento bellissimo, che poi è un lento, adesso sentitelo così, ma se tu lo sentissi in una sala ti verrebbe voglia di andare a invitare una ragazza a ballare, come no? È vero? È fantastico. Va bene, momenti particolari della nostra vita, grazie Flaminia, Martina ed Emma, buona giornata a voi. Già pronte per il lago? Altra passeggiata in barca? Bene, bene, bene, bene. Il tempo ci assiste, vi assiste, e sarà bello almeno fino dopo Ferragosto, perciò tranquilli, potete godervi una bella bella estate, davvero. Eccolo qua, vedi?

Io non so se voi ascoltate la musica come l'ascolto io l'ascolto sempre in cuffia, per quello che sono diventato sordo come una campana. E ogni giorno la alzo sempre di più, sono arrivato al massimo proprio. Ma certe cose vanno sentite in cuffia, perché ti rendi conto di quello che valgono. I don't want to talk about it.

0: Io quando sono lì con te non riesco a tenerla la cuffia al tuo stesso volume, e sono sordo pure io, però come la tieni tu siamo al limite dell'impossibile.
1: Vedi, sono diventato sordo io. Quando mi chiamano rispondo oh.

Dani, ciao Pier. È vero, siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto un'infanzia meravigliosa con una colonna sonora che ogni giorno che accendevi la radio ti toccava il cuore. E dobbiamo ringraziare veramente tutti questi grandi artisti che ci hanno fatto una colonna sonora meravigliosa, perché tutto quello che facevano, tutto quello che suonavano era grande e meraviglioso, artisticamente bellissimo. E adesso che dire, i ragazzi di oggi, che dire, peccato. Spero che prima di tutto distruggano questo autotune che sta rovinando questa generazione, questi cantanti che non... Vabbè, comunque, se mi faresti sentire Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Grazie Pier, e grazie a tutti gli artisti che ci hanno dato una colonna sonora meravigliosa. Grazie di cuore, Mario da Milano, e basta!

0: è vero anche quello, è vero anche quello. C'ha ragione Pierangelo.
1: Sta rovinando questi cantanti, questi non sono cantanti, perché se uno canta con autotune, cantante non è.
0: Esatto, esatto, non è un cantante, ma indipendentemente dall'autotune è che non c'è più. Non ci sono più i parolieri di una volta, non ci sono più i musicisti di una volta, è cambiato tutto, dai, dai, dai. Non ci sono paragoni da fare con nulla e con niente, davvero.

Grazie Mario per il bel discorsetto che ci hai fatto, grazie al mio amico anche Pierangelo Villa che... Allora, siamo d'accordo, non ci sono più i parrucchieri, non c'è più la bella musica, c'è l'autotune che aiuta diciamo queste specie pseudo cantanti a canticchiare, però insomma quello che c'è è che non c'è più il pezzo, non c'è più il disco che uno vorrebbe sentire, mentre allora con tanti dischi ci siamo innamorati, ci siamo sposati, ci siamo accoppiati, eccetera, eccetera. C'erano dei bei lenti, delle belle cose da discoteca, anche riguardo all'Italo Dance, perché... Vabbè, senti qua, la Raha Band, favoloso Electric Flying.

0: Dov'è che la mettevano questa?
1: Buongiorno. Questa la mettevano all'inizio da quando entravi al Cosmic. Quando entravi al Cosmic, a parte la nebbia, ma questa era favolosa.
0: Era un bel inizio, sì, è vero, è vero. Parte la nebbia, che c'era un nebbione, te lo ricordi il nebbione? Era incredibile, davvero. Buongiorno anche a Edi, eccola là, vedi, vedi. Già al lavoro? Mazza, ragazzi, sono le 8.51. Molto, molto in ritardo, Che c'è l'Electric Funk con Shanghai, bellissima anche questa, Questa dov'è che la mettevano? Fammi vedere, fammi pensare. La mettevano in un locale, non mi ricordo più proprio, però il locale.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio: vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Vedi, niente di complicato, ma qualcosa di molto carino, senza bisogno di fare cose eccessive, però questo era un grande personaggio ed è un grande personaggio, e questo è stato un bel disco. Giusto, Livio?
1: Buongiorno, intervengo anch'io perché ho ricevuto un mio amico che faceva la protezione civile in un concerto fatto sulle spiagge qui in Toscana. Si è presentato un rapper semi sconosciuto, è montato sul palco con un italiano che non si capiva niente, tre parolacce, strunze, merda, coglioni, vaffanculo. E tutto così tutta la sera con questa maniera. Il brutto è che a questo concerto c'erano tantissimi ragazzini. Qualche giorno prima, per Emma, con tutto rispetto a Emma, c'erano quattro gatti. E purtroppo, un'altra volta purtroppo.
0: È vero, hai ragione, ma purtroppo i ragazzi sono stati coinvolti da questi falsi rapper che cioè io non considero neanche, però sai, la gioventù segue delle correnti strane ed è un peccato, Va bene, grazie per questa testimonianza, Livio. Sono in ritardissimo, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento domattina alle 7 e anche nel pomeriggio alle 15. Da Pierangelo una buona mattinata, ciao, grazie.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Sono io il mandante dell'attentato a Segfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico. Traffico aereo, prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 7080.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo.
1: Per
2: torniamo.
1: Me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo
1: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: Vai, guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altro. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo insomma,
2: perché ce frega, siamo dentro, tanto siamo dentro,
1: siamo dentro insomma. Ottobre Trento, allora volete la data e ve la dico subito poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
2: Allora,
1: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì,
2: siamo ad agosto
1: Andrea. Infatti agosto, settembre, ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: No,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento, 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: La mia donna, la sua allegria.

0: Radio 60 70 80.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, soli.
1: Vai, che ce la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: perle. Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia.
1: Ma stai attento al sole.
2: No,
1: ok? Questo
2: è grave.
1: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
2: Questo era terribile.
1: È terribile. Come noi? Siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma sto dicendo che comunque allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
1: Sì.
3: Mentre
1: la diretta
3: ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26.
1: Sennò 26. Ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
1: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
2: il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
1: in
2: la
1: tour
2: riviera.
1: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
1: Sentiamo.
4: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
4: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, com'è, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare! Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
2: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
5: Andrea.
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che. È vero? No, te non te ne frega niente.
5: No.
6: Non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo,
2: allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero,
2: e quindi potrebbe essere l'ultima, quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo
2: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: Vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: È
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre, mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento. Possiamo farlo.
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di alimentazione. Quello che mettiamo nel piatto quando abbiamo 20 anni non serve soltanto a darci energia nell'immediato o a mantenere la linea. Sta letteralmente costruendo la nostra salute per i decenni a venire. Una nuova e approfondita ricerca condotta dalla Edith Cowan University suggerisce tuttavia che la regola universale del mangia le tue verdure nasconde una sfumatura fondamentale. Uomini e donne traggono benefici straordinari da tipologie di ortaggi differenti. Analizzando i dati del celebre RAIN Study, che è tra i più importanti studi che seguono la salute, la genetica e lo stile di vita dei partecipanti da oltre 37 anni, i ricercatori hanno scoperto che la risposta dell'organismo alle varie classi di vegetali varia significativamente in base al sesso biologico. Non si tratta semplicemente di riempirsi il piatto di insalata, precisa Neil McNamara, responsabile dello studio. Abbiamo riscontrato differenze legate al sesso estremamente chiare. I legumi si sono rivelati i veri campioni per gli uomini, mentre i broccoli e le crucifere in generale hanno conquistato il podio per le donne. Allora, i risultati emersi dal monitoraggio dei giovani adulti nella prima fase dei 20 anni tracciano una distinzione netta. Uomini e legumi. I giovani uomini che consumavano regolarmente legumi, come fagioli, lenticchie, ceci e piselli, hanno mostrato una frequenza significativamente minore dei primi segnali d'allarme legati alle malattie cardiovascolari. Donne e crucifere. Le giovani donne che consumavano una quota maggiore di verdure crucifere, stiamo parlando quindi di broccoli, cavolfiori, cavoli e cavoletti di Bruxelles, hanno evidenziato una probabilità nettamente inferiore di mostrare indicatori precoci di diabete di tipo 2 e patologie cardiache. Per quale motivo la risposta metabolica varia così nettamente tra i sessi? Ci risponde la professoressa Therese O'Sullivan, che si è occupata appunto anche dello studio. I nostri risultati suggeriscono che il corpo maschile e quello femminile metabolizzino alcuni nutrienti e composti vegetali in modo differente. Ad esempio, le sostanze naturali presenti nei legumi potrebbero interagire più efficacemente con la via metabolica del testosterone, mentre i composti tipici delle crucifere sembrano esercitare un'azione modulatoria più spiccata sugli ormoni femminili come estrogeni e progesterone. Ciò non significa che un cibo escluda l'altro, sia i legumi sia le crucifere mantengono le loro note proprietà benefiche, a prescindere da chi li consuma, ma evidenzia come la prevenzione nutrizionale possa diventare personalizzata fin dalla giovane età. Quindi è vero che i legumi fanno meglio agli uomini, ma fanno molto bene anche alle donne, così come le crucifere è vero che fanno meglio alle donne, ma fanno molto bene anche agli uomini. Grazie per essere stati con noi.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica ci sarà. Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai,
3: che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: vai che ce
3: vi
2: la
3: potrete
2: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie perle.
2: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Ma stai attento al sole!
5: No,
2: ok? Questo
5: è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: è il 26 di agosto, ma perché non il 25 che è lunedì, scusate, perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora
2: e chi se ne frega, voglio dire,
5: no, il 26
2: sennò qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema, no?
5: No, il 26
2: non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo, va bene. Allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
2: il tour
5: la Riviera.
2: Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
5: Aspetta!
2: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
6: Ciao. Andrea,
2: tavolo. È brutta sta cosa che studio. È vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? San dentro. Tanto San dentro.
2: Si dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
3: Scusate.
2: È un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Questa è Radio 60 70 80. Io sono Bruno Righetti e sapete ormai che quando arriva il mio momento si parla di classifiche. Vi avevo anticipato nell'ultimo blocco che avremmo oggi ascoltato un paio di esempi da quello che accadeva nell'agosto del 1968 nella Hit Parade italiana. Andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, dopodiché faremo tutti i nostri commenti.

Un grandissimo successo. Agosto del 1968, Franco I e Franco IV si sono conosciuti a Ischia nell'estate del 1966, bravi ad interpretare canzoni anche di Bob Dylan e di Simon & Garfunkel, che poi erano i loro ispiratori, convinti da alcuni amici a cercare un contatto discografico, che poi lo trovarono, fino ad arrivare nel 1968 alla partecipazione al disco per l'estate con questo scritto Tamo sulla sabbia, che arrivò al terzo posto. Il vincitore fu Riccardo Del Turco. E da lì momenti di gloria, addirittura pensate che due giorni dopo, per il loro concerto, non fu possibile accogliere tutte le persone che invece volevano andare ad ascoltarli. Una parentesi piuttosto breve, dopodiché si separarono, insomma la storia finì. Ci ritorneremo magari in futuro. Dagli Stati Uniti d'America, contemporaneamente, nella nostra hit parade italiana, arrivò un mostro di bravura, una voce straordinaria, Tom Jones, Delilah.

0: sacco di gente con, in discoteca con quella edizione particolare di Blackberry. Va bene, adesso lasciamo Tom Jones e la sua Delilah, avremo modo di parlare ancora di lui e siamo arrivati così al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi lascio alla sontuosa programmazione di Radio 60-70-80 che è un po' la colonna sonora della nostra vita e noi ci risentiremo a breve per parlare del 1978.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, Iole Moricca, e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Sviontek sull'Ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi. Sapete che quando sentite la mia voce in questo momento si parla di classifiche di altri tempi, pescate proprio da queste tre decadi. Quest'oggi è la volta del 1978 e a giudicare dalle due canzoni che manderemo in onda si tratta davvero di un blocco importante.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Night Fever, e chi non la ricorda? Anche questo è un pezzone che si sente spesso anche in questi periodi. I Bee Gees, sono tre ragazzi australiani che hanno segnato la storia della musica recente. Successo mondiale, un successo clamoroso che ha lasciato spazio soltanto a quello di Michael Jackson. Soltanto lui può essere comparabile con quello che fecero questi ragazzi. La colonna sonora fu una colonna sonora fortunatissima, il film fu visto in tutto il mondo, insomma un'intera generazione oggi ricorda ancora molto volentieri Tony Manero e la musica sulla quale ballava. Bene, dopo i Bee Gees, adesso la perla italiana. Dopo un grandioso successo d'esordio con la canzone Ti Amo, Umberto Tozzi si scatenò in classifica anche nell'agosto del 1978 con Tu.

0: Beh, come avevo anticipato, è stato un blocco importante, due canzoni bellissime, completamente diverse ma importanti al punto da arrivare in hit parade in Italia in quell'agosto del 1978. Ma adesso dobbiamo chiudere qui perché ci aspetta l'anno 1988, quindi andiamo subito a preparare la prossima trasmissione. Per il momento vi ringrazio dell'ascolto, vi lascio alla programmazione di Radio 607080 da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta

0: Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcata e alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7, Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: When the Belfast child sings again.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi, Hit Parade di altri tempi. State all'ascolto, ne vale davvero la pena.
0: C'era una volta Hit Parade.

Steve Rogers Band, i musicisti che sono diventati famosi per essere i ragazzi che hanno accompagnato i primi successi di Vasco Rossi dal vivo, e che nel 1988 pubblicarono un LP che vendette più di 100.000 copie, dal quale estrassero questo Alzati la gonna, che arrivò ad occupare la zona di metà classifica più o meno nel 1988, ma ebbe un buon successo di pubblico. Alzati la gonna, composta da Massimo Riva e da Maurizio Solieri, Solieri che ancora oggi accompagna Vasco Rossi, e Massimo Riva, che purtroppo è prematuramente scomparso e viene spesso ricordato anche nei concerti. Lasciamo la Steve Rogers Band e occupiamoci adesso di un video successo, perché più che di musica qua si parla di video. 1988, l'esplosione di MTV, l'esplosione dei video musicali, erano gli anni di questo tipo, e un personaggio come Nick Kamen, che era straordinariamente bello, ha avuto l'opportunità di cantare una canzone anche ben confezionata, che l'ha portato a far

0: Volato il tempo, il blocco a nostra disposizione si esaurisce qui. La hit parade di altri tempi tornerà nella prossima occasione con il 1969. E anche qui tante cose da dire, da raccontare e soprattutto la musica da ascoltare. Vi ringrazio per la vostra attenzione da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate è una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcate, alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: casa live.
1: Hai visto?
0: Angelo Lanfranchi.
1: È giovedì 13 agosto, siamo qui? Vabbè, qualcuno pensa che noi siamo in vacanza, invece siamo qui, siamo qua. Siamo qua tutto agosto, va bene, sono. Buon pomeriggio a voi da Pierangelo, ciao a tutti di nuovo e anche a coloro che sono lì in spiaggia. Guardali lì. Ne avete preso di sole quest'estate, poi non lamentiamoci, quando arriverà il freddo, il brutto, eccetera, eccetera, perché quest'anno l'abbronzatura ve la portate fino a febbraio. Davvero, sicuro, sicuro, va bene. Allora, buona musica sino alle ore 18, iniziamo subito col 351-351-1000, che è il nostro numero di WhatsApp, e con un pezzo che è stato richiesto, vedi? Fabrizio, hai avuto una bella idea con La coda del diavolo, Davis Gunn.

0: Caldo? Ma no! È solamente l'apparenza, eh! Guarda, solo l'apparenza!
1: Vale, proprio che cominci il programma, guarda che bravo che sono oggi! Ti avevo richiesto, poi dopo per cause che mi hanno allontanato dalla radio, non so se l'ho sentita, non so se l'hai messa, la canzone, la colonna sonora di Rocky 4, Earth on Fire, non so se l'hai già messa, pace, e se no, se si può sentire, e ci carichiamo un attimo. Grazie caro, buona giornata e buon lavoro.
0: Gliela mettiamo ancora una volta, gliela abbiamo messa anche ieri, ma è spesso e volentieri disattento e perciò gliela rimettiamo, dai.

0: È stato proprio un filmone questo, Vedi lì, fase di allenamento.
1: Com'è che facevo dopo? Bravo! Bravo! Che filmone, oh!

0: capito Davide che oltretutto poi è molto bello questo pezzo, indipendentemente che ti faccia venire in mente poi Rocky 4. È bello, pezzo di John Cafferty, Hearts on Fire, va bene. Oh, posso dare precedenza a una fanciulla qua? No, perché degli uomini sono un po' stanco, devo dire. Allora c'è una donna, va bene.
1: Finalmente pure io in ferie. E quasi quasi oggi c'ho una voglia di sentire quella canzone di Alice, il vento caldo dell'estate, mi pare. Il vento caldo dell'estate. Grazie, buone ferie a tutti.

Ciao Pier, buongiorno a tutti, sempre Stefano qua, l'escavatorista pazzo di Verona, è sempre perso nel campo per i fatti suoi. Visto che ieri c'è stata l'eclisse e oggi è una bellissima giornata senza una nuvola, mi potresti mettere per cortesia Azzurro di Adriano Celentano? Grazie mille, buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: Ma io non ho capito, questo è un valzer. Come non si balla sto pezzo? Valzer, no? Un, due, tre, senti, un, due, tre, voi che ve ne intendete che andate a ballare il liscio, eh? Ivan, tu che sei un ballerino di quelli. È un valzer questo. Ma qui c'è gente. Non si può ballare. Sì, già.
1: Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è.
0: Un, due, tre, zorro! Oh mamma! Guardiamo se mi dicono che si può ballare al liscio qua. Sì, sì, sì, sì, sì. Si può ballare tranquillamente come un valzer, vedi, vedi. Grazie Stefano Perazzurro di Cilentano. Ma ieri qua mi dicono e mi scrivono che in parecchie parti d'Italia c'era molto nuvolo, perciò l'eclisse non ce l'hanno fatta vedere, capito? Non so chi di voi l'abbia vista. L'hai vista tu? Aspetta che devo accompagnare dalla parrucchiera Sandra io. Aspetta che c'ho mica tempo. Aspetta che devo... Sei pronta? Guarda che mezz'ora che sono qua che ti aspetto, eh. Andiamo, andiamo, andiamo, dai, dai, intanto, intanto metto un pezzo per Francesca qua. Francesca, buon pomeriggio, era questo? Il Mike Fre-

Dai, scendi però, che c'ho fretta io, cioè dischi che mi fini. Ah, sei pronta? Hai messo il vestitino quello là, quello svolazzante? Quello qua. Bene, bene, bene. Andiamo a piedi oggi, andiamo. Sì, sì. E la survival di Mike Francis. Buongiorno Francesca. Che devo dire? Buon giovedì. Che c'ho qua? Non ascolto nessuno oggi. Oggi ho deciso di non ascoltare nessuno. Così, così, è una voglia mia.

0: Ma guarda che davvero, Pier, è una cosa che io non ho ancora capito. L'italiano è così proprio, cioè non è che...
1: Pier, ma spiegami sta cosa di vedere l'eclissi di sole con la luna che va a coprire il sole, tutta questa particolarità fredda in cosa consiste? C'è gente che ha speso soldi per andare in posti dove si vedeva meglio, c'è gente che si dispera perché non ha vista la nuvolosa. Ma che cazzo di cambia, che cazzo di cambia? Sono cose più importanti della luna che copre il sole. Nietzsche, che lo siamo proprio messi male in Italia, dappertutto nel mondo, eh. Guardiamo sempre la pagliuzza e la trave niente. Ciao Pier.
0: Sì, è vero, hai ragione Pier. Cazzo vuol dire che la luna... C'è gente che si è messa lì ancora alle 2 di pomeriggio col cannocchiale a guardare che cazzo faceva la luna e cosa pensava di fare il sole. Va, quasi quasi la copro questa sera. Ma... Non lo so. Guarda. Sono cose che io non capirò mai, ci sono... E poi dopo 8-9 ore che sono lì, che succede? Arriva un nuvolotto tipo quello di Fantozzi, no? E va a coprire tutto. Hanno speso una barca di soldi per un cazzo, vabbè. Allora, Eve Woman, una volta che metto un disco, ciao, che mi piace, va?
2: Saresti ascoltare dedicandola di conseguenza a tutti gli ascoltatori e gli ammiratori tuoi e della tua troupe di Radio 60, 70, 80, Un'estate al mare di Giuni Russo, ripeto, dedicata a tutti voi, a tutti noi, a tutti coloro che ascoltano 60, 70, 80. Ciao Pier, buon'estate.

0: Ah, è Stefano, mi confondo con Pier, ma Pier sono io, è vero. Oggi faccio queste confusioni.
1: Pier sei tu, salutavo a te.
0: Ah, già.
1: Pensa quanti soldi hanno speso e quanto hanno venduto gli occhialini, lenti e cose per fare queste cose.
0: Ah, ma no, è vero. Che dici, okay. Marco? Che dici?
2: Volevo rispondere a ragazzo di prima. Secondo me l'importante è il fatto che oggi sono tutti social, no? E allora mettono, sono stati a vedere l'eclissi, ho fatto una mezza foto. L'importante a tua voce è essere social, se non lo sei nessuno.
0: Essere social, che schifo ragazzi, mamma mia. Essere lì tutti i giorni col telefonino su Instagram, su Facebook, eccetera. Mamma mia che tristezza. Un'estate al mare, grazie Andrew, grazie.
3: 60-70-80 live.
4: Radio 60-70-80 by Studio Più.
5: La radio di 30 anni di successi.
4: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: questo marchio che te l'ho trovato, questa Free Bird, Lini Skinner. Tutte le volte che devo dire il nome di questo artista è sempre un disastro. C'è chi lo chiama Leonard Skinner, c'è chi lo dice come me, io dico così, Lini Skinner, vabbè, insomma, chiamatelo come volete. Pezzo bellissimo questo. Free Bird. Me l'hai fatto notare questa mattina e subito te l'ho fatto ascoltare.
1: Per il mare, vamos alla playa. Ma io sono Bastian Contrario e vorrei ascoltare Last Christmas degli UE.
0: Vedi che non me lo fa partire? Non me lo fa partire Last Christmas, no? Adesso ci riprovo, ma dice sei fuori stagione, non

Sono curioso di vedere se il computer riesce a farmi partire la Christmas degli UM, davvero, vediamo. Che non abbia troppo caldo adesso, dice, non è ancora ora di pelliccia, però io ci provo, vediamo se va, vediamo se va, vediamo. Guarda che va la scrive, guarda che va, me la taglierà a metà, sicuro. Grazie.

0: Allora, per colpa tua, Pierangelo, ho dovuto accendere la stufa, ma vedi. Perché tutto ad un tratto, essendo in collina qui a 1100 metri, così, è venuto un freddo della Madonna. È tutto colpa di Last Christmas, Abbiamo creato l'atmosfera, ma c'ha ragione anche Pierangelo Villa che dice, siamo già, insomma, dobbiamo abituarci, ecco, perché tra un mese e poi dopo la ascolteremo fino a gennaio sto canzone.
1: Ciao Pier, sono Barbara di Brusimpiano, per favore mi metteresti Galattica dei Rockers? Ciao mitico Pier.
0: Eccola qua Barbara, vado.

Guida, ciao a tutti, buona giornata, buon proseguimento di ogni cosa che state facendo. Pier, oggi se puoi mettere su qualcosa di Rick Astley, così tanto per cambiare un attimino. Ok, ciao e buon proseguimento a tutti quanti. Ciao, ciao.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate è una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcate, alberi caduti ai castelli romani, molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7, Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Monica,
5: dovrei chiamare.

0: Miobi o Ana, giusto? Proprio lui.
1: Sì. Sono appena passato davanti al Morrison a Cerzano e ci vorrebbe una bella birretta, una Lucifer, bella fresca. In più, sempre se è possibile. Grazie.

Quando è che lo facciamo uno special dei Doors? Magari li abbiniamo ai Cure, ai Simple, eccetera. Lo faremo, magari settimana prossima lo curiamo per bene, facciamo uno special di un paio d'ore di questa musica dei Doors, davvero. Allora, grazie Remo, era Light by Fire. E a proposito di Fire, c'era un altro che cantava I'm on Fire ed era il grande Bruce Springsteen, eccolo qua.

0: Bella anche questa, Simon Fire di Bruce Springsteen, eh? Grazie Cristiano per avermela richiesta, ci sarei arrivato, ci sarei, sì, sì.
1: Ciao Pier, spero che si senta bene oggi l'audio. Oggi vorrei, sono la Paola, oggi vorrei ascoltare Una Rosa Blu di Michele Zarrillo e dedicarla a tutte le persone che sono a lavorare e anche in vacanza. Io ti mando questo messaggio dal lago di Garda. Un bacione, grazie, ciao.

0: Allora, io ho avuto modo di conoscere il paroliere di Michele Zarrillo, che è Vincenzo Incenso, una persona meravigliosa che ha scritto tutti i testi di Michele, da Una Rosa Blu a Cinque Giorni, a Notte dei Pensieri, eccetera, eccetera. Un testo più bello dell'altro, davvero. Complimenti a Paola.
1: Ciao,
0: che l'ha richiesto.
1: Bellissimo. Oggi ti richiedo un brano di quello che vuoi te, di Carlo Santana, dai, facciamo così, e lo dedico a tutti. Un abbraccio, Piero, grazie.
0: Restiamo in argomento, in tema, con un bel fior di luna, eccolo qua.

0: Che bella estate, eh? Lì sotto l'ombrellone, tiepido, tiepido, tiepido, tiepido, Moonflower di Carlo Santana. Buongiorno a Carlo. Tieniti per la settimana prossima perché riapriremo il bar dalle 16.30 alle 17. Perciò... ho già avvisato tutti, eh? Sì, sì, sì, preparati perché. Allora, ridiamo il numero verde per il servizio nautico, se a qualcuno serve, sul lago di Garda, sul lago di Iseo, sul lago di Como, sul lago di Idro, eccetera. Se siete con un'imbarcazione e avete bisogno di un soccorso, il 1530, questo è il numero da formulare se avete bisogno di problemi di avaria, eccetera, eccetera. 1530, mi raccomando... Grazie Roby, qua c'è un bel Secret Service con Flash in the Night, me la canti anche magari.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio, Andrea da Verona. Allora, se stamattina il mio team ti ha chiesto Bombastic, oggi invece ti vuol chiedere Diamond dei Via Verdi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma questo non è una mica, no? Non è lei Roby, Roby è questo, eh!
2: Ma ciao Pier, ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao! Wow, wow, wow, wow, wow! È Roby! Yeah, si lavora, si lavora! Mi fai sentire quella bella canzone che faceva? A flash in the night, la la la la la la, a flash in the night, e dedicarla a tutti quelli che hanno visto le stelle cadenti, innamorati o no? Vi saluta Roby, ciao, una buona giornata!

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: con Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio, Andrea da Verona. Allora, se stamattina il mio team ti ha chiesto Bombastic, oggi invece ti vuol chiedere Diamond dei Via Verdi. Ciao, buona giornata a tutti.

Mamma mia, ragazzi. Allora, grazie Black Diamond, Michele. Era naturalmente Via Verdi. Sono Luigi di Varese, da poco ascolto la vostra radio, non mi piace per niente, però se mi potete mettere Moving On dei 900, grazie. Giro facendo. Non gli piace la radio lui. No, Luigi. Io ti regalo il 900 comunque con Moving On. Ascoltala questa radio, ma ascoltala sul serio, però, perché capirai che qua si sente la bella musica.

Luigi, stavo scherzando perché qua mi sono arrivati gli insulti. Ho detto, ma come fa a non piacere di 60, 70, 80? No, quello l'ho aggiunto io. Grazie Luigi, no, io scherzo ogni tanto, lascia stare. Sono fatto così, perché poi dopo mi arrivano i messaggi, ma come fa a non piacere questa radio, eccetera. Ma no. La cosa che ho inventato io, Luigi piace questa radio, meno male. Era Moving On dei 900. Allora, perché non mettete i vostri nomi quando richiedete le canzoni? Cioè, fatemi capire quello. Chi è che vuole Can You Feel the Love Tonight di Elton John? Perché non mi scrivi il nome? Non lo so io, Mettiamola questa dolcezza, per piacere.

Ciao, sono Antonio da Sestri Levante. Volevo chiederti se per favore potevi mettere Silvia di Vasco Rossi, e la dedicavo a mia moglie che appunto si chiama Silvia. Grazie mille, ciao a tutti.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, Maurizio, cosa ne dici di Bacco Tabacco di Zucchero?

detto Maurizio, adesso è qualche giorno che ce l'hai col zucchero, eh. Sai che a noi piace molto il zucchero, ce n'è una più bella dell'altra, insomma. Stasera Bacco per Bacco. Grazie, saluto a Valentina, Che è successo lì Luciano? Ho detto a una mia amica, vediamo l'eclissi, se che ha fatto, si è messa in posa. Ma va? Come mai? Va bene. Si sentono delle cose, ragazzi. Ah, gli hai detto ieri sera, lei si vede che ha capito. Vabbè, c'era nuvolo, non si vedeva l'eclissi, allora ha deciso di far così. Va bene lo stesso, non c'è problema. Tonight.

0: Allora, che vi devo dire? Io ogni giorno cerco di evitarlo, questo in giornata, ma a volte è impossibile farlo perché è molto richiesto.
1: Buon davvero. Pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori, chi lavora e chi no, ma io sono un nostalgico degli aperitivi e allora mi è venuta in mente una canzone che, visto che il bar anni 60, 70, 80 è chiuso, se lo ricordo virtualmente, e se mi potessi mettere su Pierre Keeping Come in Love di KC e The Sunshine Band, penso che stiamo qui, niente, ti ringrazio e auguro di nuovo buon

Vedi, a lui è venuto in mente Keep It Coming della Casey, bello, eh? Bravo Ivan, bevi qualcosa? Vuoi una Ceres? Ciao, dammi una cica. Ma è vero che siamo l'unica radio in Italia che facciamo un programma live con le richieste, eccetera, con le dediche, eccetera, come si faceva negli anni Ottanta? È vero, sì, certo, certo che è vero. Noi facciamo queste tre ore dedicate a voi perché così abbiamo avuto un'idea spaziale. Altre radio accettano le richieste, però te le mettono dopo due, tre ore, quattro ore, invece noi facciamo tutto dal vivo, vedi, così. E non sono programmi registrati, questo è molto importante. Ciao Emiliano, buona giornata. Sandra, hai finito dalla parrucchiera? Fatti vedere. Vai. Pensavo fosse più bella, via. Mandala via.

0: vuole lui, vuole Stevie Wonder. Non c'è Stevie Wonder, non c'è. Non ce l'ho Stevie Wonder, basta, buttato via, buttato via, buttato via. Son preso, son preso, son preso. Ho da fare.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole, condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Fer, sono Barbizeta, rompo le balle, lo so. Ti avevo chiesto Stevie Wonder, se la fai, me lo metti quello che vuoi, se non hai masceria, amore. Se ce la fai, eh.

Allora, scusi il ritardo, Robby, ma sto controllando dalle ragazze che sono andate dalle parrucchiere qua. Mi hanno chiesto una consulenza di sguardo. Mamma mia, ma perché hai fatto i capelli blu tu? Scusa, cioè non ho capito. Ah, per Ferragosto. Ma non è mica carnevale Ferragosto. Sta bene però, Proprio blu. Tu invece? Bella, carina. Guarda la Laura com'è carina, vedi? La Jessica, guarda com'è. Che si è fatta? Si è fatto un tattico proprio. Ti sei fatta rasare a zero. Adesso che viene il brutto tempo ti sei fatta rasare a zero. Guarda che da lunedì cominciano le perturbazioni, insomma. A zero si è tagliata, guarda. No, sei bella, sei bella lo stesso, non c'è problema. Guarda. Chi è che voleva tu pettirla?

Allora abbiamo parlato di capelli, di parrucchiere, eccetera, eccetera. Le donne si stanno già preparando per la serata di Ferragosto, perché Ferragosto sembra l'ultimo dell'anno, non lo so io. C'è molta euforia quest'anno, ma perché il tempo anche, oltretutto, sembra essere molto bello, perciò domani sera divertitevi, andate anche a fare un giro a Manerba del Garda, perché c'è questo ricordo di un locale storico che era il Genux, e ci sarà Claudio Tosso con Graziano Farelli che vi faranno divertire per tutta la notte, perciò andate, divertitevi, godete e sorridete e basta, non dico più niente perché altrimenti porto male io, eh. Allora grazie per tout petit la planète, era Plastic Bertrand, speriamo di non sentirlo più. Allora che c'è ora? Ah, vedi. Ciao Carla, ancora in barca, è da tre giorni che sei in barca, cioè... Bello, bello. Puglia, eh?

0: scoppiatevi, come hai detto questa mattina, quando erano gli anni 70-80 e si ascoltavano i lenti, giusto?
1: È vero. Cioè, infatti è vero, ci siamo accoppiati, abbiamo conosciuto delle persone nuove. Perciò potete farlo anche sabato, anzi, sì. Sabato è Ferragosto, poi che bello, viene anche di sabato, che vuoi di più?

0: Mamma mia, devi stare attento a parlare, perché nel momento in cui dice qualcosa fuori dalle righe qua, eccolo qua, vedi, vedi. Lo sapevo io.
1: Volevo sapere il posto dove ci si accoppia, dov'è? Che posto è? Dove si trova? Ecco.
0: Diglielo tu, Ivan, che io non lo

Guarda che lei sta ballando sotto l'ombrellone, guarda che c'è la pista del figlio lì, sta attenta, sta attenta. C'è la pista e c'è anche Mauro che sta facendo le sabbiature, sta, spostati, spostati. Dai fastidio, ti devi spostare perché lui come fa a ballare? Billie Jean, Michael Jackson. Oh mamma mia, adesso te lo dicono qual è il posto, te lo dico. Alberto, stai lì che se qualcuno ti dice dov'è il posto, che c'è da fare qualcosa venerdì sera.

0: Allora qua adesso c'è le donne, vedi che te lo dicono, Alberto.
1: Non c'è un posto preciso, sta tutto a te, è un'arte quella dell'accoppiarsi. Ciao.
0: È un'arte. Allora qua mi scrivono, sei pratico del lago di Garda? Alberto, sei pratico del lago di Garda? C'è un posto proprio sul lago, proprio a picco sul lago, sotto la rocca di Manerba. Devi andare lì. C'è la rocca di Manerba e sotto c'è un posto di... Posto bellissimo, dalle 21 alle 23, dopo c'è il coprifuoco. Vai lì che vedrai che festone che ti fanno, vedrai.

Ma non era in ferie la Patrizia, perché c'è... No, lavora ancora la Patrizia. Allora devo mettere per forza Mark Knopfler io? Ma io lo metto.

0: Allora, sono quasi le 5. Mazza, ma lavorano proprio fino all'ultimo giorno questi. Come mai lavori questa settimana, Patrizia? Non ho capito io.
1: Mamma mia, sì, anche questa certo, settimana. Magari in ferie. No.
2: Lavoro, io lavoro.
0: Vedi, sì.
2: Un volentieri, Mark Knopfler, per me è sempre il momento giusto. Grazie, ciao Pierangelo.
0: Senti che te metto qua, senti che...

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Patrizia di questo? Dischetto così, fatto così, in amicizia a casa un pomeriggio insieme a Chuck Atkins.

0: Hai capito? Hai visto che hai capito, Alberto? Hai capito dove devi andare allora?
1: Volevo sapere il posto dove ci si accoppia, dov'è? Che posto è?
0: Sì,
1: si trova? Ecco.
0: Te l'ho già mandato.
1: Bene, un orgione esagerato. Allora mi preparo.
0: Sì, sì. Vai dove ti ho mandato io, c'è qualche fior di loto, comunque stai attento. Chi è che vuole Janis Joplin qua?
2: Ciao Pier, sempre Mauro da Pesaro. Riesci a mettermi della Janis Joplin? Bobby McGee, la pronuncia dovrebbe essere giusta, grazie.

0: Grazie per Janis Joplin, me and Bobby McGee. Mamma mia, ogni tanto andiamo a sentire la Janis, a me piace molto Janis Joplin, davvero.
1: Ma buon pomeriggio, Pier. Finalmente anche oggi riesco a concedermi un po' di riposo. Sacrosanto, dopo tante settimane pesanti. Visto che a me tutto sommato l'estate piace, ti chiedo una canzone che mi porta subito con la mente alla spiaggia, al sole e al mare. Ed è cantata tra l'altro dal leader degli Eagles, che effettivamente di canzoni estive legate al mare se ne intendevano abbastanza. La canzone che ti sto chiedendo e che vorrei dedicare a tutti in questo pomeriggio soleggiato è The Boys of Summer di Don Ely. Grazie mille, un abbraccio e a presto da Giulia. Ciao ciao!

0: I ragazzi dell'estate, eccola qua, vedi, The Boys of Summer. Perdonilli, che io adoro, non solamente perché insomma era il leader degli Eagles, ma anche perché ha fatto delle cose da solo molto molto belle, tipo Dirty Laundry anche, vabbè. Grazie a Giulia, buona estate anche lei. Qua lavorano tutti, non lo so io quando smetto di lavorare. Domani è venerdì, vabbè, è l'ultimo giorno della settimana, ma se, come se fosse un venerdì normale, un fine settimana normale, no? Poi da lunedì tanti riprendono, mentre tanti si godono ancora una bella settimana di vacanza. Va bene, va bene, va bene, va bene. Caro
1: ma
0: Max.
1: Buon pomeriggio, Pier dal Max. Non so se sono ancora in tempo perché ero impegnato a fare l'imbianchino, ma un We Want to Live Forever dei Queen. Cosa ne pensi? Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti.

0: Io dico che una voce paradisiaca come quella di Chris Ria, paragonabile quasi a quella di Barry White, però dico ragazzi, che ricordi che ci ha lasciato. Questo era Looking for Summer, ma da ascoltare tutto il repertorio di Chris Ria, perché è qualcosa di eccezionale, davvero. Grazie per averlo richiesto.
1: Va bene.
0: La dolcezza arriva intorno alle 17.30, no? Con Amy Stewart, eccola qua. Oh, friends.

0: si sogna qua, si sogna. Ad occhi aperti però si sogna. Grande emissione, e poi c'era anche la collaborazione con Mike Francis. Con questa grande Friends, fantastica, Vuole bere il signore qua?
1: Assiste, buon signore. Caldo. Allora, se il bar è ancora aperto, per me è un mojito ghiacciato, un po' carico, per cortesia. E poi, poi un brano di James Last e la sua orchestra, se c'è qualcosa nel tuo archivio di questo genere, ben volentieri. Poi magari non so cosa potrebbe mancare ancora, la voce della Fabiana in sottofondo, una maca, l'ombra di una bella pianta fresca e nient'altro, penso, basta così per oggi. Grazie Simone da Varese, ciao!

0: E vedi che ho creato l'atmosfera lì per l'amico di Varese.
1: Ma che birretta fresca qui, con questa ci vuole, è vecchia Romagna, l'etichetta nera, un branding che crea l'atmosfera.
0: Vedi che l'ho fatto apposta io.

0: o comunque un capolavoro, pensatela come volete. Questa grande romance di James Last per i vostri momenti di dolcezza assoluta. Simone, hai chiesto una maga, hai chiesto una palma, hai chiesto la voce di Fabiana, che vuoi di più? Favoloso James Last e la sua orchestra, romance bella, ma bella, bella da morire, davvero.
1: Buon pomeriggio a tutti. Anch'io sono uno di quelli che ha fatto le ferie, quindi questa settimana lavora e anche la prossima lavora. Quindi volevo chiederti, Pier, Sweet Dreams di Annie Lennox e un augurio di dolci sogni a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 60 70 80. Michele da Verona.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Santa 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato. E 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen e i controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terroristiche.

terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dai carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo ad aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera. Nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Mazza che disco questo, però ragazzi, ma More Than One Way to Love a Woman, grandi Ray Parker, grandi radio naturalmente. Allora 17:47, siamo addirittura d'arrivo qua. Vediamo se mi sono ricordato di Andrea.
1: Ciao, allora vorrei chiedere il brano di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dai, se riesci, grazie mille, buon ascolto, e ti chiedo per cortesia se riesci a metterla come una tra le ultime canzoni, quindi verso le 6, che sono sicuro di riuscire ad ascoltarla. Dai, grazie mille, ciao a tutti, Andrea Bergamo, ciao.

una bella conclusione di pomeriggio con il grande Bruce Springsteen, sentito anche oggi con abbiamo sentito anche con Streets of Philadelphia e con I'm on Fire, no? Perciò è stato un grande pomeriggio, grazie Andrea, mi sono ricordato, spero che tu l'abbia potuta sentire. Conclusione rock, via! Sì! Andiamo a concluderlo questo giovedì 13 agosto con un po' di Dire, stavolta a

0: Vedi che fa anche lo spiritoso lui, fa anche lo spiritoso.
1: Dire Straits, strano, non li sentiamo mai, nessuno le richiede.
0: Se non c'è nessuno che le richiede, le richiedo io, vedi? È semplice il discorso, no? Il gruppo più richiesto in assoluto dalle 15 alle 18. Oggi mi hanno richiesto 10 pezzi di Dire Straits, io ne ho messi quanti? 2? 3? Ho messo un paio di pezzi di No Flare, ma quelli erano un'altra cosa. Vabbè, dei Dire Straits ho messo solo Money for Nothing, basta. Allora, conclusione di pomeriggio, ho detto un po' di rock, ci voleva perché qualcuno si scatenerà questa sera, giusto? Come no? Hai voglia? Shot, 2, 3, ladies and gentlemen, a sinistra!

Allora, questo era un omaggio ai Rockettari, che oggi li abbiamo lasciati un po' da parte. Allora ho detto, ci rifacciamo verso la fine, va bene, dai. Ok, grazie a tutti. Ciao Francesca, ciao Sandra, ciao Orietta, ciao Pier, ciao Giovanni. Saluto tutti gli amici che ci hanno seguito anche nel pomeriggio. L'appuntamento domani, ultimo giorno della settimana ferragostiana, dalle 7 alle 9 e dalle 15 alle 18. Perciò, se sarete svegli, vi aspetto alle 7 domattina. Vi lascio con... Eccolo qua, Spirits in the Sky, The Dalton and the Medics. Ciao a tutti, buon riposo, buona cena, un abbraccio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Baldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di La Vitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al Comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto.

0: commento quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: A Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80. Stiamo mixando 30 anni di successi
1: di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60 70 80. Io sono Bruno Righetti e sapete ormai che quando arriva il mio momento si parla di classifiche. Vi avevo anticipato nell'ultimo blocco che avremmo oggi ascoltato un paio di esempi da quello che accadeva nell'agosto del 1968 nella Hit Parade italiana. Andiamo ad ascoltare subito la prima canzone, dopodiché faremo tutti i nostri commenti.

un grandissimo successo. Agosto del 1968, Franco I e Franco IV si sono conosciuti a Ischia nell'estate del 1966, bravi ad interpretare canzoni anche di Bob Dylan e di Simon & Garfunkel, che poi erano i loro ispiratori, convinti da alcuni amici a cercare un contatto discografico, che poi trovarono, fino ad arrivare nel 1968 alla partecipazione al disco per l'estate con questo scritto Tamo sulla sabbia, che arrivò al terzo posto. Il vincitore fu Riccardo Del Turco, e da lì momenti di gloria. Addirittura pensate che due giorni dopo, per il loro concerto, non fu possibile accogliere tutte le persone che invece volevano andare ad ascoltarli. Una parentesi piuttosto breve, dopodiché si separarono, insomma la storia finì. Ci ritorneremo magari in futuro. Dagli Stati Uniti d'America, contemporaneamente nella nostra hit parade italiana, arrivò un mostro di bravura, una voce straordinaria, Tom Jones, Delilah.

0: Roberto. Che voce maestosa quella di Tom Jones, un grande artista, ormai ha anche lui sui bei 77, però li porta alla stragrande, una carriera fulminante cominciata da giovanissimo, credeva tanto nella musica che si addirittura dimenticò persino di studiare, non ha conseguito alcun tipo di diploma, la sua casa fu la strada, il palco, e fece bene, devo dire, visti i risultati, no? Anche se anche recentemente ha fatto ballare un sacco di persone, un sacco di gente con, in discoteca, con quella edizione particolare di Blackberry. Va bene, adesso lasciamo Tom Jones e la sua Delilah, avremo modo di parlare ancora di lui e siamo arrivati così al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi lascio alla sontuosa programmazione di Radio 607080 che è un po' la colonna sonora della nostra vita e noi ci risentiremo a breve per parlare del 1978.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi. Sapete che quando sentite la mia voce in questo momento si parla di classifiche di altri tempi, pescate proprio da queste tre decadi. Quest'oggi è la volta del 1978 e a giudicare dalle due canzoni che manderemo in onda si tratta davvero di un blocco importante.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Night Fever, e chi non la ricorda? Anche questo è un pezzone che si sente spesso anche in questi periodi. I Bee Gees, sono tre ragazzi australiani che hanno segnato la storia della musica recente. Successo mondiale, un successo clamoroso che ha lasciato spazio soltanto a quello di Michael Jackson. Soltanto lui può essere comparabile con quello che fecero questi ragazzi. La colonna sonora fu una colonna sonora fortunatissima, il film fu visto in tutto il mondo, insomma un'intera generazione oggi ricorda ancora molto volentieri Tony Manero e la musica sulla quale ballava. Bene, dopo i Bee Gees, adesso la perla italiana. Dopo un grandioso successo d'esordio con la canzone Ti Amo, Umberto Tozzi si scatenò in classifica anche nell'agosto del 1978 con Tu.

0: Beh, come avevo anticipato, è stato un blocco importante, due canzoni bellissime, completamente diverse ma importanti al punto da arrivare in hit parade in Italia in quell'agosto del 1978. Ma adesso dobbiamo chiudere qui perché ci aspetta l'anno 1988, quindi andiamo subito a preparare la prossima trasmissione. Per il momento vi ringrazio dell'ascolto, vi lascio alla programmazione di Radio 607080 da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi, Hit Parade di altri tempi. State all'ascolto, ne vale davvero la pena.
4: C'era una volta Hit Parade.

Steve Rogers Band, i musicisti che sono diventati famosi per essere i ragazzi che hanno accompagnato i primi successi di Vasco Rossi dal vivo, e che nel 1988 pubblicarono un LP che vendette più di 100.000 copie, dal quale estrassero questo Alzati la gonna, che arrivò ad occupare la zona di metà classifica più o meno nel 1988, ma ebbe un buon successo di pubblico. Alzati la gonna, composta da Massimo Riva e da Maurizio Solieri che ancora oggi accompagna Vasco Rossi, e Massimo Riva, che purtroppo è prematuramente scomparso e viene spesso ricordato anche nei concerti. Lasciamo la Steve Rogers Band e occupiamoci adesso di un video successo, perché più che di musica qua si parla di video. 1988, l'esplosione di MTV, l'esplosione dei video musicali, erano gli anni di questo tipo, e un personaggio come Nick Kamen, che era straordinariamente bello, ha avuto l'opportunità di cantare una canzone anche ben confezionata, che l'ha portata

0: Volato il tempo, il blocco a nostra disposizione si esaurisce qui. La hit parade di altri tempi tornerà nella prossima occasione con il 1969. E anche qui tante cose da dire, da raccontare e soprattutto la musica da ascoltare. Vi ringrazio per la vostra attenzione da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata

di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'Interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo. Affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi. Machine.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo.

a mi corre estera.